con fome, viene dell'once, te imponga letto, surasco, guaranà, raditi. Se non come molto mandioca, mandioca di mais ingorda. Sinto un duro, quebra lo dente, può ingrossare la sperna, io poi.